bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria. Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in